0: Ostro sono coio bracolacol. Lo con accucole di l'ossi tonate. Il l'imperio
1: nemico. Ah, no, ma...